le lampi d'accese favige, vibrerà questo bellico acciaro, e a quel perfido senza riparo, a passar volo il barbaro cor, a passar volo il barbaro cor, il barbaro cor, il barbaro cor. E vallone dei franchi lo scempio, molte volte formò questa

0: burla l'uomo, è nato burlone, burlone, burlone,
1: tutto nel mondo,
0: l'uomo è nato burlone, è nato burlone, burlone.